faccio un drappello, sono qui, sto facendo un drappello. Rinia, putem avea, accela stel, so supim, ci so facendo un drappello.